0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: La vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.
2: Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori, quanto hai di luce anche nella voce. Lo dirò con le note, se tu non ci fossi mi potrei sentire.

0: country's gone all the way.
1: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
2: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: lasciamo solo case o ricordi. Lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto. Un abbraccio che ha calmato una tempesta. E questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo al 25 settembre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Oggi la vostra competitività si sfogherà contro il tempo. Cercherete di battere il vostro record personale in una commissione o in un'attività sportiva. Vincere contro se stessi vi darà una soddisfazione immensa. Toro, in amore sarete molto generosi con i gesti fisici. Una pacca sulla spalla, un abbraccio prolungato o il semplice contatto delle ginocchia sotto il tavolo diranno più di un intero discorso d'amore. Gemelli, sarete attratti da un gioco di parole o da un enigma linguistico incontrato per caso. La vostra capacità di vedere i doppi sensi vi renderà l'interlocutore più divertente e stimolante di ogni conversazione. Cancro, deciderete di fare un acquisto che non serve a nulla se non a rendervi felici quando lo guardate. Questa rottura del vostro solito pragmatismo sarà una boccata d'aria fresca per il vostro umore. Leone, in amore sarete meno leader e più gregari. Accetterete di seguire un'idea del partner senza discutere i dettagli, scoprendo che la fiducia totale ha un sapore rilassante che avevate dimenticato. Vergine, oggi la vostra scrivania o il vostro desktop dovrà essere immacolata. Passerete i primi 10 minuti della giornata a eliminare il superfluo, sentendo la mente che si schiarisce man mano che lo spazio si svuota. Bilancia, qualcuno vi chiederà di scegliere tra due opzioni ugualmente valide. Invece di tentennare, userete l'istinto puro, scoprendo che la vostra pancia sa cose che la vostra testa sta ancora analizzando. Scorpione, in amore sarete pronti a svelare una vostra debolezza che di solito nascondete con cura. Questo atto di coraggio emotivo abbatterà una barriera col partner, portando il legame a un livello superiore. Sagittario, vi sentirete un po' stretti nelle vostre solite mura. Deciderete di pranzare fuori o di fare una telefonata camminando, cercando l'orizzonte anche in mezzo al traffico cittadino. Capricorno, un documento che credevate perso riemergerà da un archivio o da una vecchia cartella. La sensazione di aver ritrovato un pezzo di puzzle vi darà la spinta per chiudere una pratica in sospeso. Acquario, oggi sarete difensori della logica contro la superstizione o le dicerie. Smontare una notizia falsa con dati alla mano vi darà una soddisfazione intellettuale molto intensa. Pesci, in amore sarete attratti dall'idea di un segreto condiviso, qualcosa che sapete solo voi due e che vi farà sentire complici in mezzo alla folla, come se aveste un linguaggio privato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Profumo di caffè, eccomi prontissima. Questa mattina il caffè ha già fatto effetto, la caffeina è entrata in me e sono pronta, sveglissima, per stare con voi fino alle 9 in questa primissima parte della mattinata. Tra l'altro, finalmente venerdì, siamo al 25 settembre. Monia Braga con voi fino alle 9, appunto. Salutiamo anche Simone Serpone, non sono sola in questi studi, c'è anche lui a tenermi compagnia e soprattutto ad occuparsi della parte tecnica e a far partire il primo disco, che è Bruno Filippini, Sabato Sera, e tra poco anche Fred Bongusto, Noi innamorati d'improvviso.

0: Un nuovo giorno, una nuova emozione. Sei su Romantica.
1: Non avrei mai dovuto accettare l'invito in questa casa, proprio il giorno prima di partire. Quanta gente noiosa. Poi, improvvisamente, la tua faccia curiosa, incredibile. Qualcuno ci ha presentati e se n'è andato. Tuo marito è a due passi da noi. E noi siamo qui, presi da questa pazza sensazione che non ritroveremo mai più.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

le nostre belle canzoni d'amore che ci svegliano, ci danno anche un po' di energia per affrontare questa giornata. È venerdì, finalmente venerdì 25 settembre. Cari romantici mattinieri all'ascolto, fatevi sentire anche con le belle cartoline che tanto ci piacciono. 331 240 78 78. E allora buongiornissimo caffè anche con Paolo Frescura, Tu cielo, tu poesia, e tra poco Vincenzo Spampinato, Innamorati di me.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: È il 25 settembre e lo sapete che in questa prima parte della mattinata facciamo un po' l'almanacco del giorno, partendo dai santi. Oggi è San Cleofa e anche San Firmino di Amiens e anche Sante Aurelia e Neomisia. Oggi nel 1976, in quel di Dublino, nascevano gli U2, grande band, una rock band che però, come tutte le rock band, insomma, ci hanno anche regalato diverse belle ballate romantiche, insomma, canzoni d'amore che a noi piacciono particolarmente. Oggi nel 2005, per tutti gli sportivi all'ascolto, gli amanti della Formula 1, Fernando Alonso diventava campione del mondo, pilota spagnolo che si laurea campione del mondo con la Formula 1, diventando poi all'epoca il più giovane pilota a vincere il titolo mondiale. Tra l'altro erano anni che la Formula 1 la seguivo particolarmente, adesso l'ho un po' persa. Diciamo che in quanto a sport da seguire mi sono appassionata alla pallavolo, non so voi, e tra l'altro insomma grande soddisfazione. Johnny Match adesso con Il Pullover e tra poco anche Christian De Sica, Speranzella.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cara romantica, sei uno spettacolo.
1: Romantica Radio, per me è sempre un piacere ascoltarvi. Irene Ascolese di Pozzuoli. Un bacio e un abbraccio forte.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: La musica romantica prosegue in questa bella mattinata del 25 settembre. Monia Braga con voi. Tra poco concludiamo questa prima ora insieme anche con l'oroscopo di Roberto, che ci racconterà tutto, segno per segno, come sarà questa giornata, come saranno le prossime ore. Intanto Umberto Balsamo, prima, adesso, poi, e tra poco Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo al 25 settembre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Oggi la vostra competitività si sfogherà contro il tempo. Cercherete di battere il vostro record personale in una commissione o in un'attività sportiva. Vincere contro se stessi vi darà una soddisfazione immensa. Toro, in amore sarete molto generosi con i gesti fisici. Una pacca sulla spalla, un abbraccio prolungato o il semplice contatto delle ginocchia sotto il tavolo diranno più di un intero discorso d'amore. Gemelli, sarete attratti da un gioco di parole o da un enigma linguistico incontrato per caso. La vostra capacità di vedere i doppi sensi vi renderà l'interlocutore più divertente e stimolante di ogni conversazione. Cancro, deciderete di fare un acquisto che non serve a nulla se non a rendervi felici quando lo guardate. Questa rottura del vostro solito pragmatismo sarà una boccata d'aria fresca per il vostro umore. Leone, in amore sarete meno leader e più gregari. Accetterete di seguire un'idea del partner senza discutere i dettagli, scoprendo che la fiducia totale ha un sapore rilassante che avevate dimenticato. Vergine, oggi la vostra scrivania o il vostro desktop dovrà essere immacolata. Passerete i primi 10 minuti della giornata a eliminare il superfluo, sentendo la mente che si schiarisce man mano che lo spazio si svuota. Bilancia, qualcuno vi chiederà di scegliere tra due opzioni ugualmente valide. Invece di tentennare, userete l'istinto puro, scoprendo che la vostra pancia sa cose che la vostra testa sta ancora analizzando. Scorpione, in amore sarete pronti a svelare una vostra debolezza che di solito nascondete con cura. Questo atto di coraggio emotivo abbatterà una barriera col partner, portando il legame a un livello superiore. Sagittario, vi sentirete un po' stretti nelle vostre solite mura. Deciderete di pranzare fuori o di fare una telefonata camminando, cercando l'orizzonte anche in mezzo al traffico cittadino. Capricorno, un documento che credevate perso riemergerà da un archivio o da una vecchia cartella. La sensazione di aver ritrovato un pezzo di puzzle vi darà la spinta per chiudere una pratica in sospeso. Acquario, oggi sarete difensori della logica contro la superstizione o le dicerie. Smontare una notizia falsa con dati alla mano vi darà una soddisfazione intellettuale molto intensa. Pesci, in amore sarete attratti dall'idea di un segreto condiviso, qualcosa che sapete solo voi due e che vi farà sentire complici in mezzo alla folla, come se aveste un linguaggio privato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Venerdì 25 settembre, nuova ora, sempre Monia Brega con voi fino alle 9, sempre Simone Serpone alla parte tecnica e sempre cari voi, cari romantici mattinieri all'ascolto, che mi regalate tanta emozione, tanta soddisfazione con i vostri messaggi, i vostri cuoricini, i vostri buongiornissimo caffè, cartoline che mi stanno arrivando al 331-240-7878. Grazie, sono veramente molto felice, è un piacere e un onore insomma rimanere qua e tenervi compagnia, spero nel migliore dei modi, ma sicuramente c'è la musica, eh? E quindi collection musicale tra poco Napoli Pop, subito Perry Como, Kill Me Softly with Her Song e tra poco Neck con In Te.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Oggi è il 25 settembre, mettetevi comodi, andiamo a scoprire i compleanni famosi di questa giornata, ce ne sono veramente tantissimi. Beh, in primis oggi sarebbe stato il compleanno di Sandro Pertini, politico e partigiano italiano, amatissimo settimo presidente della Repubblica Italiana. Oggi è il compleanno anche di Michael Douglas, grandissimo attore, produttore cinematografico, vincitore di 2 premi Oscar, figlio di Kirk Douglas, sicuramente, insomma, il mondo artistico faceva parte di questa grande famiglia. Tra l'altro recentemente ha anche annunciato la pubblicazione di una sua autobiografia ufficiale prevista proprio per questo autunno, vedremo quando arriverà. Oggi è anche il compleanno di Adelmo Fornaciari alias Zucchero, è il grandissimo cantante e musicista blues che è conosciuto in tutto il mondo, insomma un'eccellenza italiana proprio nel mondo. Auguri Zucchero se sei all'ascolto. Auguri anche a Will Smith, grandissimo attore americano, Catherine Zeta-Jones, Elio Germano, apprezzatissimo e pluripremiato attore e regista teatrale italiano, televisivo, veramente un attore che a me piace particolarmente. Oggi veramente tanti tanti compleanni, non riusciamo a citarli tutti, ma penso che la maggior parte li abbiamo detti. Se anche voi festeggiate qualcuno, beh, scrivetemelo 331 240 78 78.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. Info @romantica.it

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte, sempre.
5: Dettagli in negozio online.
6: Parole, parole, parole.
7: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

0: Ciao Romantica Radio e ciao a tutti voi che ci fate sognare e ritornare al nostro passato bellissimo con questi brani belli e romantici. Ciao Romantica Radio. Rosaria da Casa Giove.
1: Ascolto Romantica perché è leggera, si ascolta benissimo e poi la cosa particolare è che sblocca tanti ricordi. Buona giornata!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Quanto mi piace andare a scoprire le giornate mondiali, ce ne sono sempre tante, ma oggi in particolare ce ne sono due da citare. Beh, intanto salutiamo tutti i farmacisti all'ascolto, perché oggi è proprio la vostra giornata, giornata mondiale dei farmacisti, per evidenziare il ruolo cruciale che svolgono nella salute globale e nella corretta gestione dei farmaci. Ma c'è un'altra giornata molto bella che io amo, perché sono una sognatrice. Oggi è la giornata mondiale dei sogni, il World Dream Day, giornata istituita per incoraggiare le persone e le famiglie a focalizzarsi sulle proprie idee, obiettivi e aspirazioni per migliorare il mondo. I sogni dobbiamo sempre averli ad ogni età, è una cosa bellissima. Dai che ci ascoltiamo un po' di canzoni d'amore, i Collage, La gente parla, e tra poco anche Loretta Goggi con Oceano.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo al 25 settembre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Oggi la vostra competitività si sfogherà contro il tempo. Cercherete di battere il vostro record personale in una commissione o in un'attività sportiva. Vincere contro se stessi vi darà una soddisfazione immensa. Toro, in amore sarete molto generosi con i gesti fisici. Una pacca sulla spalla, un abbraccio prolungato o il semplice contatto delle ginocchia sotto il tavolo diranno più di un intero discorso d'amore. Gemelli, sarete attratti da un gioco di parole o da un enigma linguistico incontrato per caso. La vostra capacità di vedere i doppi sensi vi renderà l'interlocutore più divertente e stimolante di ogni conversazione. Cancro, deciderete di fare un acquisto che non serve a nulla se non a rendervi felici quando lo guardate. Questa rottura del vostro solito pragmatismo sarà una boccata d'aria fresca per il vostro umore. Leone, in amore sarete meno leader e più gregari. Accetterete di seguire un'idea del partner senza discutere i dettagli, scoprendo che la fiducia totale ha un sapore rilassante che avevate dimenticato. Vergine, oggi la vostra scrivania o il vostro desktop dovrà essere immacolata. Passerete i primi 10 minuti della giornata a eliminare il superfluo, sentendo la mente che si schiarisce man mano che lo spazio si svuota. Bilancia. Qualcuno vi chiederà di scegliere tra due opzioni ugualmente valide. Invece di tentennare, userete l'istinto puro, scoprendo che la vostra pancia sa cose che la vostra testa sta ancora analizzando. Scorpione, in amore sarete pronti a svelare una vostra debolezza che di solito nascondete con cura. Questo atto di coraggio emotivo abbatterà una barriera col partner, portando il legame a un livello superiore. Sagittario, vi sentirete un po' stretti nelle vostre solite mura. Deciderete di pranzare fuori o di fare una telefonata camminando, cercando l'orizzonte anche in mezzo al traffico cittadino. Capricorno, un documento che credevate perso riemergerà da un archivio o da una vecchia cartella. La sensazione di aver ritrovato un pezzo di puzzle vi darà la spinta per chiudere una pratica in sospeso. Acquario, oggi sarete difensori della logica contro la superstizione o le dicerie. Smontare una notizia falsa con dati alla mano vi darà una soddisfazione intellettuale molto intensa. Pesci, in amore sarete attratti dall'idea di un segreto condiviso, qualcosa che sapete solo voi due e che vi farà sentire complici in mezzo alla folla, come se aveste un linguaggio privato. Il oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
7: Noi siamo figli delle stelle.
8: Pronti per una nuova ora, romantica più che mai, è il 25 settembre, sono tante le canzoni che citano questo mese, ce n'è una in particolare che però magari ricorderemo tra un po' di giorni, giustamente, in particolare il 29, così avete già capito tutto. Allora attenzione, tra pochissimo arriva un bel momento che vi dà la possibilità di accaparrarvi qualche nostro gadget romantico, e quindi rimanete con noi. Intanto Joe Cocker, Jennifer Holmes e tra poco anche Mario Lavezzi con le tue ali.
5: Romantica. Romantica. Romantica. Le dolci note del mattino.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Impressioni di settembre. E allora è tempo di gadget. Li volete? Dovete rispondere immediatamente ad una domanda molto facile al 331-240-7878. E la domanda è: ma il cielo è sempre più blu? Una canzone fantastica. Una strofa canta in questa canzone: chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia. Ma chi canta questa canzone? Dai, è facilissimo. Scrivetemelo e il più veloce riceverà un nostro gadget.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico

0: Trump e Xi Jinping si sono incontrati alla Casa Bianca, dove hanno sottolineato l'importanza dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Il presidente americano ha parlato di una vera grande amicizia costruita con il leader cinese nel corso degli anni. Tra i temi affrontati anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato in segno di protesta la sala all'arrivo all'Assemblea Generale ONU del premier israeliano Netanyahu, che nel suo discorso ha ribadito: "Vinceremo perché non abbiamo altra scelta". Ricorda il massacro del 7 ottobre e definisce l'accusa di genocidio a Gaza la più grande menzogna del secolo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola. Per Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca l'Islam. Verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Intanto la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 7 persone per omicidio colposo, mentre l'anfiteatro romano resta chiuso. Calcio in attesa dell'Italia che scende in campo stasera contro il Belgio. La Nations League si apre col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con 1-0 sul Galles. La Norvegia piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Grazie alla redazione che come sempre ci aggiorna anche in questa mattinata del 25 settembre. Tra poco la rubrica Top Star, la sfida tra i Duran Duran e Spandau Ballet. Beh, eterna sfida, ragazzi. Io ricordo che ero giovane, ero quasi adolescente, mia sorella aveva una cotta speciale per gli Spandau, quindi io tifo per loro, sono un po' di parte, però sicuramente questa rubrica ci divide, voi per chi tifate? Comunque tra poco ascolteremo il tutto, intanto Rita Pavone con Cuore e tra poco Bill Madre, the time of my life.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Sa, prova, ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
6: Quella di oggi è certamente la sfida del secolo. Diciamo pure la sfida degli anni Ottanta. I primi, band di Birmingham, capitanata da un patinatissimo frontman di nome Simon Le Bon, partiti con un raffinatissimo synth pop, sono diventati portabandiera della scena musicale New Romantic. Sono stati considerati pionieri nell'uso di video musicali all'avanguardia, all'inizio degli anni Ottanta. Nei loro concerti sono stati documentati spesso fenomeni di isteria collettiva. Tra gli artefici della cosiddetta seconda British Invasion, contemporanei, arrivano gli Spandau Ballet. Il gruppo ha un nome che suona bene, con quel tocco francese un po' vezzoso, glamour. Agli esordi il loro stile era molto vicino a quello dei Rolling Stones, ma poi, grazie anche alla voce di Tony Hadley, divenne molto elegante e raffinato, principalmente pop e spiccatamente soul nelle melodie vocali e nell'uso del

0: curiosità che non tutti forse sanno. Simon Le Bon è il nome vero del cantante dei Duran, quando si dice il destino. E pochi sanno forse che gli Spandau scelsero questo nome per ricordare la barbarie nazista. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

0: romantica. Sono Antonietta da Gerola. Ricordare la gioventù è la cosa più bella di questo mondo, ascoltando le vostre canzoni. Un bacione a tutti.
1: Grazie, grazie, grazie. Siete proprio delle dolcissime persone, gentili. Maria Carmela sono, sa? Maria Carmela rende Calabria.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Siamo arrivati al momento dei saluti, ma prima impressioni di settembre. Chissà chi avrà indovinato, chissà chi sarà stato il più veloce. Sicuramente tutti avete scritto che la canzone Ma il cielo è sempre più blu, avete indovinato insomma la strofa, tutto, e la canzone era di Rino Gaetano. Bravi, bravi, bravi. Beh, abbiamo chiuso nel migliore dei modi queste tre ore passate insieme, anche questa bella settimana. Io vi auguro di proseguirla sempre con noi, tra pochissimo Ornella. Buon fine settimana a tutti, ci ritroviamo lunedì sempre qui a partire dalle 6. Un bacio romantico da Monia Braga e buon weekend. Ciao!

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Stamattina rigirerei immediatamente gli applausi della nostra sigletta a voi romantici, perché rivolti a me sono immotivati, diciamocela tutta, e darei intanto subito il buongiorno. Bentrovati, io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio, buon venerdì 25 settembre anche da tutti noi, da tutta la truppa, e saluto Monia Braga e ringrazio Simone Serpone che è in regia. Arriveremo come al solito fino a mezzogiorno insieme. Se ci siete, battete il vostro classico colpo quotidiano al 331 240 78 78, io vi aspetto, e anche al mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. Cosa mettiamo di bello in musica questa mattina? E allora sta per arrivare Roberta Voltolini con Stella, e subito andiamo al 76, quello che siamo un po' anche noi, magazzino dei ricordi, arrivano con Non piangere.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: A quest'ora una passeggiatina è sempre salutare, nel nostro caso andiamo a farla nel tempo, passeggiamo così avanti e indietro nel tempo e adesso cominciamo col celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi nella data del 25 settembre 1896. Nasce il settimo presidente della Repubblica Italiana, lo è stato dal 78 all'85, probabilmente il più amato, Sandro Pertini, che insomma davvero ha dato grande luce, grande immagine all'Italia. Non possiamo mai dimenticare la sua partecipazione ai mondiali dell'82, la famosa partita di scopone in aereo, ricordi indelebili come quelli che abbiamo in musica e stiamo per ritrovare. Dal 76 i Romance con Vorrei averti vicino, subito andiamo a Sanremo 89, canzone che lui scrisse con Mariella Nava, Come mi vuoi arriva Edoardo De Crescenzo.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene...

0: momenti più belli.
1: La nostra passeggiata nel tempo prosegue adesso andando a rivivere accadimenti speciali avvenuti in passato il giorno 25 di settembre come oggi. Anno 1789 la Carta dei diritti viene approvata dal Congresso degli Stati Uniti. Il nostro primo diritto qui su Romantica Radio qual è? È ascoltare le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi. E allora ritroveremo dal 71 Gocce di mare tra poco con Peppino Gagliardi. Subito c'è Samantha Chavez con Sing Me Your Song Again, Jack. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: falla tu.
1: Romantica Rosita Caserta, grazie di esistere. Un abbraccio.
2: Ciao Romantica Radio, sono Maura da Brescia. Vi ascolto mentre lavoro. Tutte canzoni bellissime che ci ricordano la nostra giovinezza. Vi ringrazio, siete tutti meravigliosi, dal primo all'ultimo. Grazie, Romantica Radio.
3: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Dai, non vi faccio stancare troppo. Ancora un piccolo passetto indietro nel tempo, poi per questa mattina ci fermeremo. E allora torniamo al 25 settembre del 1912, quando a New York viene fondata la scuola di giornalismo della Columbia University. Il viaggio nel tempo con gli eventi si ferma qui, ma quello della musica, lo sapete, non si ferma mai su Romantica Radio. E stiamo per ritrovare allora tra poco il retro del 45 giri, e lato A c'era Quella carezza della sera, lato B Aldebaran. Pensate che livello di 45 giri che venivano fuori. E quindi ci saranno i New Trolls e subito la grande, immensa Ornella Vanoni. Questa è Vorrei darti.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Amici romantici, ancora buongiorno e bentrovati da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio, e abbiamo ancora un paio d'orette davanti a noi fino a mezzogiorno. Volevo adesso salutare qualcuno tra quelli che stanno scrivendo al 331-240-7878 e non prima di aver ringraziato tutti, perché come sempre ci inondate dei vostri messaggi ed è una gioia guardarli tutti, ascoltarli nel caso delle note vocali. Allora, in questo caso saluto Patrizia da Salerno, che credo sia una nostra ascoltatrice storica, perché scrive: vi ascolto da sempre e non smetterò mai perché mi date energia ed emozioni forti. Benissimo, resta sempre con noi e facciamo allora ascoltare sia a te che a tutti gli amici romantici che ci seguono in questo momento le prossime canzoni. Ci sarà Vendo casa di Lucio Battisti, subito torniamo a Sanremo 87 e lui vinse le nuove proposte con La notte dei pensieri ed è Michele Zarrillo.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa. Viaggio a senso solo, senza

Sapete che spesso e volentieri amo salutare e ringraziare svariate categorie lavorative. Credo di non aver mai salutato, e quindi mea culpa, la categoria di coloro che lavorano in fabbrica, a qualunque titolo, qualunque cosa venga prodotta, perché non è un lavoro semplice, anzi penso sia tanto stancante, ripetitivo, però tanto utile a tutti noi. E allora grazie per la vostra fatica, speriamo di alleggerirla noi di Romantica Radio con la nostra musica. E arriverà tra poco Walter Foini con Una donna, una storia. Subito ci sono Roberta Fleck insieme all'artista soul Donny Hathaway, e questa è The Closer I Get to You.

0: sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
0: Continua a credere in noi. Continua a crescere con noi.
1: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro, batte forte, sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News. Polemica intanto all'ingresso del premier israeliano Netanyahu all'assemblea dell'ONU, con decine di diplomatici che hanno abbandonato la sala in segno di protesta. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati alla Casa Bianca, dove hanno sottolineato l'importanza dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Il presidente americano ha parlato di una vera e grande amicizia costruita con il leader cinese nel corso degli anni. Tra i temi affrontati anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Viaggio apostolico in Francia per Papa Leone, che sarà in Oltralpe fino al 28 settembre. La prima tappa è Parigi, col discorso anche all'UNESCO. La seconda è il Santuario Mariano di Lourdes, la terza è Metz, città delle tre frontiere patria di Robert Schuman, uno dei padri dell'Europa. La scomparsa di Emanuela Orlandi dopo quella di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti emerge ora il nome di Gabriella Boggiani come indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma. Boggiani è l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano nel 1983. Vela comincia oggi la preliminari regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. I vettori puntati sul Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Anche stamattina siamo stati informati dalla redazione, che ringrazio, e vi do subito il prossimo appuntamento che arriverà tra un po'. Sapete già, quelli, insomma, lo zoccolo duro degli ascoltatori romantici di Romantica Radio sanno che tra un po' arriverà l'appuntamento con la sfida delle stelle Top Star, ma lo diciamo anche ai neofiti, no? E a confronto saranno messi due grandi personaggi della musica pop rock internazionale, Elton John e Billy Joel. E poi dopo un po', non dico quando, avremo anche l'appuntamento con l'indovinello musicale in impressioni di settembre. Ci sarà uno dei gadget di Romantica Radio per uno di voi, ma contentiamoci intanto della musica, e avremo tra poco il Califfo, Franco Califano dal 76 con una favola d'estate. Subito arriva il pomeriggio maledetto di Gianni Togni.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bra.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
8: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
9: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
10: Pronti alla sfida? E che sfida! All'angolo sinistro, Sir Elton Hercules John. Nato Reginald Kenneth Dwight, cantante, compositore e pianista. È uno dei maggiori artisti del pop contemporaneo. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 300 milioni di dischi ed è ancora tra i primi 5 artisti mondiali con le maggiori vendite. Ha oltre 50 brani nelle prime 40 posizioni delle classifiche inglesi e americane, ha vinto 25 dischi di platino e 35 d'oro, 6 Grammy Awards e 2 premi Oscar alla miglior canzone. All'angolo destro, Billy Joel, all'anagrafe William Martin Joel, con i suoi 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, è uno degli artisti musicali di maggior successo di tutti i tempi e il quarto solista più venduto negli Stati Uniti. E pensare che ha iniziato la sua carriera suonando nei piano bar con lo pseudonimo di Bill Martin.

0: tutti forse sanno che i due artisti, a fine anni 90, hanno tenuto numerosi concerti insieme in tutto il mondo. Al 71esimo compleanno di Sir Elton, Billy Joel disse: «Elton ha regalato a tizi dall'aspetto buffo come me l'opportunità di avere una carriera». Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: sono Chicca da Barletta, dalla Puglia. Ascolto Romantica dallo streaming perché è una radio che mi fa veramente emozionare e mi fa venire in mente tanti ricordi, una radio meravigliosa.
1: Romantica è la più bella che ci sia. Ci coccolate sempre con le vostre canzoni, ci portate nel passato, siamo molto contenti. Sono, come si dice, quelle ore che ascoltiamo che siamo molto felici e sereni. Dio vi benedica, continuate così.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: L'autunno ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
4: E questo è il momento che vi preannunciavo, quello con Impressioni di settembre. Ogni volta prendiamo una canzone dallo spirito settembrino e su quella imperniamo un piccolo indovinello musicale. Vi ricordo che solo il primo, solo il più veloce che darà la risposta corretta beccherà uno dei gadget di Romantica Radio. Dovete rispondere al 331 240 78 78 a questa domanda. In Canzone d'amore c'è la strofa che dice: lascio i problemi un momento, voglio pensare un po' a te. Ma chi canta questa canzone? Scrivetelo subito.

0: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Rieccoci qui, abbiamo ancora cammino davanti a noi per arrivare a mezzogiorno. Questa è Romantica Radio, io sono Ornella Rauccio, vi do ancora una volta il ben trovati a nome non solo mio ma di tutti quelli che lavorano qui negli studi e negli uffici di Romantica Radio. Dai, salutiamo ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Era un po' che non andavo in Calabria, allora andiamo da Piero, dai, che si trova a Cosenza e scrive: grazie Romantica, la giornata di lavoro diventa più leggera insieme a voi, un bacio al mio amore Sofia, e lo diamo anche noi insieme a te. Che bello che ci siano coppiette innamorate che ascoltano Romantica Radio, è proprio il link perfetto. Allora vi dedichiamo le prossime canzoni, avremo Nemmeno un momento di Nino Buonocore, subito andiamo al grande successo del 78 di Antonello Venditti ed è Sotto il segno dei pesci.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Se letterariamente il bacio è sempre stato per noi l'apostrofo rosa tra le parole t'amo, potrebbe essere l'apostrofo anche tra le parole mi immunizzo, perché no, sembra sia vero, cioè scienziati hanno scoperto intanto che in un bacio solo ci si può scambiare addirittura 80 milioni di batteri, ma questi batteri andrebbero poi ad allenare il sistema immunitario, quindi sì, ci si scambia particelle che potrebbero sembrare pericolose, però in realtà aiuterebbero il nostro organismo poi a rafforzarsi. Vedi quante cose belle può fare un bacio? E allora noi vi baciamo con la nostra musica romantica e stiamo per ritrovare Gianni Morandi con Capriccio, subito dal 1987 Riccardo Fogli featuring i Pooh, beh, gli amichetti di sempre, e arrivano Giorni Cantati.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa

Radio, e ci siete anche voi che avete facoltà di partecipare con i vostri ricordi, quindi anche stasera dalle 21 state su Romantica Radio, che c'è tanto da vivere insieme. C'è da vivere adesso anche la nostra musica, come sempre, e arriverà Sandro Giacobbe con Bimba. Subito ritroviamo un film musicarello del 1969, interpretato anche nella colonna sonora da Mal, e questa è Pensiero d'amore.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di...
4: Parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Siete il mio risveglio e la mia buonanotte. Con le vostre canzoni stupende e meravigliose ci fate sognare a tutti. Buon ascolto a tutti, sono Luisa di Aversa.
1: Ciao romantica, sono Antonio da Marano. Ascolto romantica perché voi mi fate venire in mente i miei anni 70-80. Grazie, vi ascolto tutti i giorni mentre vado al lavoro, quando torno sempre e a casa quando posso. Ciao, un bacio, andate avanti così.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

ragazzi, prima abbiamo parlato dell'apostrofo rosa tra le parole tamo, eccolo lì, è arrivato l'apostrofo nero che non c'è tra le parole te ne devi annà, che sono quelle che ha pronunciato Marco III. Non me ne vado ancora, lui sarà con voi da mezzogiorno fino alle 15. Prima ho da dare la soluzione all'indovinello musicale di prima in impressioni di settembre. Il gruppo da indovinare e da scrivere era quello delle Orme. Complimenti a chi è stato così veloce da conquistare subito uno dei gadget di Romantica Radio. Per chi non ce l'avesse fatta, ci saranno altri appuntamenti e c'è sempre la sezione shop online all'interno del nostro sito romanticaradio.it. Dai, prima di andare via, ascoltiamo Fred Buongusto con Bruttissima Bellissima e subito, prima ancora, da Sanremo 82, Claudia Mori con Non succederà più, da Ornella Rauccio. Grazie a tutti voi per esserci stati. Buon fine settimana. Appuntamento a lunedì mattina. Ci ritroviamo qui su Romantica Radio dalle 9 a mezzogiorno. Ciao!

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

siamo pronti per l'ultimo giorno della settimana, cari miei. Siamo arrivati a venerdì 25 settembre 2026. Mamma mia come corre il tempo, altri 3 mesi e siamo sotto Natale. Voglio crearvi l'ansia della prefesta. Vabbè, buongiorno ancora una volta dalla voce di Marco Tre, saremo insieme fino alle ore 15, 3 ore di bella musica. Un saluto a Ornella Rauccio, a Simone Serpone che è alla parte tecnica, a Verdiana Sasso che è di là al telefono è già pronta a impacchettare i gadget per far volare attraverso le vostre case, quindi rimanete sintonizzati con noi perché più tardi giocheremo insieme. Musica maestro con Raffaella Carrà, Io non vivo senza te, e subito dopo Franco Simone, Mia più mia.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si

prossima doppietta musicale da ascoltare qui su Romantica Radio. Tra un po' Rita Coolidge in We're All Alone. Subito un pezzo del 1985 di Gigliola Cinquetti, che arrivò al terzo posto al Festival di Sanremo con questa canzone, Chiamalo Amore. Questo disco abbandona l'idealizzazione un po' romantica delle canzoni del passato della Cinquetti per analizzare l'amore in modo maturo, descrivendolo come una forza a cui aggrapparsi per superare le difficoltà, anche se ti tradisce, dice il testo, o quando sono carezze che ti spaccano il cuore. Riascoltiamo la Cinquetti con Chiamalo Amore.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Romantica News. Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale con Ucraina e Russia. L'annuncia il presidente Zelensky, spiegando che Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data e Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Nella notte intanto la Russia ha attaccato Kiev e un 14enne è rimasto ucciso. A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Questa mattina Leone XIV è arrivato nella capitale francese. Si tratterrà oltre Alpe per 3 giorni. Previste tappe a Notre Dame, Lourdes e alla posizione strategica di Metz. Potrebbe esserci una sfida sui social dietro l'assalto avvenuto a un supermercato di Modena. Una challenge che ha portato oltre 50 ragazzi a darsi appuntamento per fare razzia e poi scappare. Su quanto accaduto ancora indagano le forze dell'ordine, ma il modus operandi dei giovani saccheggiatori fa pensare a un'azione studiata in anticipo.

questo fine settimana alla nostra redazione giornalistica per Romantica News. Ci ritroviamo più tardi alle 15.30 con Lucio Belmonte. Tra un po' ascolteremo i Cugini di Campagna con È Lei. Subito dopo si parte con Top Star. Oggi due grandi gruppi a confronto, ABBA e Bee Gees. Beh, quale piacevano di più a voi? Fatemi sapere al 331-240-7878 e poi potete riascoltare in podcast tutte le Top Star che state ascoltando. Quindi andate su romanticaradio.it, cliccate nella sezione dedicata appunto ai podcast. Ora c'è Alejandro Baldi insieme a Deborah Johnson in Troppo Bella per Me.

0: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte, sempre.
1: Dettagli in negozio online.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
4: È arrivato il momento di una sfida tra titani. ABBA versus Bee Gees. I primi, considerati tra i gruppi musicali di maggior successo di sempre, nella loro lunga carriera hanno venduto più di 150 milioni di dischi in tutto il mondo. Gli ABBA si sono formati nel 1972 in Svezia. Il nome? Facile, è un acronimo formato dalle lettere iniziali dei nomi dei membri. Vantano un record, sono stati il primo gruppo non anglofono d'Europa a raggiungere un successo così ampio nei paesi anglofoni del mondo. I secondi erano semplicemente i fratelli Gibb, Barry, Robin e Maurice. Nel 1958 si riunirono sotto questo nome a Brisbane, nel Queensland, in Australia, dove erano emigrati. Sono considerati tra i gruppi più noti, importanti, innovativi della storia della musica pop. Si fecero notare per le loro doti artistiche sin da bambini. Di grande impatto la capacità di cantare in falsetto di Barry, che ha ispirato altre band e artisti.

0: Pur apparendo sommariamente distanti dal punto di vista musicale, alcuni critici hanno trovato in Gimme Gimme Gimme degli ABBA delle ispirazioni a Tragedy dei Bee Gees. Entrambe le canzoni sono state pubblicate nel 79 e a ben ascoltare hanno una struttura abbastanza simile, così come l'arrangiamento. Qualcuno poi ricorda che Benny e Bjorn degli ABBA hanno registrato le basi del brano Voulez-vous negli studi Criteria di Miami dei Bee Gees. Sarà un caso? Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao, sono Concetta, chiamo dalla splendida isola di Procida. Ascolto Romantica perché è l'unica radio che mi fa sognare. In questo mondo di ladri, come dice la canzone, io sogno le vecchie canzoni di una volta e ritorno indietro nei miei anni più belli. Un bacio.
1: Ciao romantica, in questo momento mi sto deliziando delle tue canzoni, mi ritorna in mente sempre la gioventù. Un abbraccio da Sandra, da Napoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

velocità in viaggio a 250 all'ora, il brusio di fondo dei binari e improvvisamente, voilà, la colonna sonora insopportabile della giornata, la sequenza incalzante dei reel su Instagram, un messaggio vocale di 3 minuti, riprodotto al massimo del viva voce, e una telefonata privata trasformata in una conferenza molesta. Insomma, ci sono degli atteggiamenti che non vanno proprio, se ne parlerà più tardi durante la nostra trasmissione di questi disturbatori dei web, una principale fonte di stress. Adesso vi lascio con i profeti, gli occhi verdi dell'amore, e subito dopo Raff in 2.

0: Questo sa di felicità.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Ma quante candeline spengiamo per il nostro amico Mario da Frattamaggiore? Sono più di 60, esattamente 61. È quell'uno che fa la differenza, caro Mario. Tanti auguri anche dalla famiglia di Romantica Radio. E ancora un altro compleanno oggi, Giorgia da Avellino. Cara Giorgia, beh, tu sei giovanissima, non voglio dire neanche l'età perché è una signora. Non si svela mai l'età. Allora, adesso invece voglio salutare a chi ci segue per la prima volta ed è un nostro amico Rino da Barletta che ci ha conosciuto per la prima volta qualche giorno fa sul DAB, quindi rimani con noi caro Rino, ne ascolterai delle belle, poi tra un po' si gioca, quindi in impressioni di settembre potresti magari vincere anche tu il gadget e conquistarlo qui su Romantica Radio. Allora, cosa facciamo? Ascoltiamo musica? Ma certo, If You Need Me Now con Alan Sorrenti tra un po'. E ora ci sono i Milk & Coffee con Quando Incontri l'Amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Ne parlavamo prima, sondaggi e rilevazioni di settore sui comportamenti più fastidiosi nei trasporti pubblici posizionano costantemente l'inquinamento acustico da smartphone ai primi posti tra le cause di stress per i passeggeri, superando per impatto persino i ritardi e il sovraffollamento. In contesti dove la convivenza è forzata, persino le aree destinate alla quiete, come le carrozze silenzio, si trasformano di frequenza in teatri di scontro verbali. Cosa bisogna fare? Allora, gli addetti ai lavori, gli esperti in galateo digitale e bon ton aziendale ci dicono che è necessario distinguere tra l'ignoranza inconsapevole delle regole e la maleducazione vera e propria, ricordando che le buone norme di convivenza civile non impongono di educare il mondo, ma di tutelare un minimo grado di vivibilità. E poi ci sono, insomma, voglio dire, le cuffiette, basta indossarle senza disturbare naturalmente il vicino. Quindi vi raccomando, buone maniere per chi deve viaggiare, specialmente in treno. E adesso Bruno Lauzi con Amore Caro Amore Bello, subito dopo Little Tony, La Donna di Picche. Rimanete con noi.

accanto piangeva per me. C'era sempre la donna di Piquet, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di Piquet, quella donna somiglia a te.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: L'autunno ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre, mettiti alla prova, solo su Romantica Radio.
7: E come in un quadro di Matisse o Monet, noi ci siamo immersi nelle impressioni di settembre e impressioniamoci di più perché il gadget lo volete. E allora rispondete esattamente al numero 3312407878 lasciando una risposta scritta su WhatsApp a questa domanda che sto per farvi. Allora attenzione, ne Il vecchio e il bambino, c'è una strofa, i due camminavano, il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva. Ma chi canta questa canzone? Il vecchio e il bambino? Veloci, perché il primo che arriva con la risposta esatta al 331-240-7878 si porta a casa il gadget di Romantica Radio. Impressioni di settembre, ma vi lascio con la Bertè, altro che impressioni, in sei bellissima.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Go.

e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, ci emozionate tutti i giorni, da quando vi ho trovato non vi lascio più, siete fantastici, ciao da Nicola.
1: Per chi vive di emozioni è la radio giusta, unica, complimenti, sono Anna dalla Calabria.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Stavolta la nostra Ersilia è stata un po' cattivella. Devo dire che non era molto semplice rispondere a questa domanda. Il vecchio e il bambino è una canzone di Guccini e si cantava: i due camminavano, il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva. Sì, Guccini era la risposta esatta da dare al 331-240-7878. E anche il gadget, voilà, è volato via, ma più tardi si giocherà con Lucio e con Alessandra. E poi anche domani e dopodomani, sabato e domenica, insieme agli altri conduttori del weekend, ma più tardi ne parleremo. Ora c'è Marco Ferradini con Teorema e subito dopo Gli alunni del sole, un'altra poesia.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: È il momento di prenderci una tazzina di caffè insieme. Lo facciamo ascoltando naturalmente la nostra musica che vi accompagnerà fino alle ore 15, ancora un'ora insieme prima di Lucio Belmonte. Con noi ci sono altri due pezzi, quello di Laura Luca e la sua voce inconfondibile, dolcissima in Eri come me, e un'altra invece un po' più nasale ma riconoscibilissima, quella di Nada con Il cuore è uno zingaro. Rimanete con Romantica Radio, queste sono le più belle canzoni d'amore.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

cambiati vestendoci, dai pantaloni a zampa alle spalline, dalla giacca destrutturata e i jeans entrati in ufficio. Insomma, questa sera Roberto Malvagia attraverserà moda e costume degli anni 70 fino ad arrivare al 2000, tra lavoro, autonomia femminile, grandi firme e abiti che ci hanno dato il coraggio di occupare il nostro spazio. Quindi vi ricordate, dalle 21 su Romantica Radio, una bella cenetta a due e ascoltare in sottofondo i ricordi e le emozioni del passato. A proposito di emozioni, questa è Un amore che fu. Jimmy Fontana con Begin e subito dopo Renato e i Profeti con Non si muore per amore. Rimanete con Romantica.

0: con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Verso la fine della trasmissione voglio salutare chi si alterna ai microfoni di Romantic Radio per il weekend, quindi domani e dopodomani. Alle 6 del mattino arriva presto Benny Ronca, alle 9 Simonetta De Chiara Ruffo, alle 13 il Baga Roberto Bagazzoli, alle 17 prosegue nel pomeriggio Paola Coda e alle 21 si chiude con Gian Passerino fino alle ore 24 e poi la notte affidata come sempre a Alex Pori e Romantica Night, musica e poesie. Fiordaliso con Per noi e Riccardo Del Turco in Cosa hai messo nel caffè sono i prossimi motivi in onda qui su Romantica.

nella mia vita qualche volta ho vinto anch'io, ma il prezzo che ho pagato lo sa solo Dio. E nella solitudine

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878.

0: Salve romantica, sono Giuseppe da Sala Consilina, vi ascolto sempre con piacere, siete tutti bravi e competenti.
1: Romantica e complimenti a tutti voi per la musica che ci fate ascoltare ogni giorno. Peppe da Pagani.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

zona saluti finali non mi rimane altro che darvi l'appuntamento a lunedì, augurarvi una buona fine settimana, quindi per domani, per domenica, e ci sentiamo presto, vi raccomando. Vi lascio con Lucio Belmonte, che sarà con voi fino alle ore 18. Ci sono le ultime due canzoni, Julio Iglesias con Passar di mano e subito dopo Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia con Pescatore. Buon weekend da Marco 3, ciao.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Finalmente venerdì, siamo arrivati al 25 di settembre. Benvenuti, ben ritrovati nel nostro pomeriggio di Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Weekend dietro l'angolo, la nostra bella musica oggi puntatona come al solito, perché abbiamo un po' di cose da fare insieme fino alle 18. Ma prima di cominciare a raccontarvi quello che faremo insieme, voglio salutare e ringraziare il mio amico Marco Tre, che ritrovate però, attenzione, lunedì prossimo all'ora di pranzo, perché nel frattempo sabato e domenica arriva il nostro romantico weekend. Oggi venerdì, cosa succede? Appuntamento con Impressione di Settembre, che vi dà l'opportunità di potervi aggiudicare i nostri gadget di Romantica Radio, e poi l'appuntamento con Senti Chi Ci Ascolta. Oggi è particolarmente interessante perché è uno speciale che faremo con un gruppo storico della musica italiana, la Bottega dell'Art. Quindi state con noi, perché oggi veramente è una puntata fantastica. Anzi, se volete fare qualche domanda, scrivete al 331-240-7878. Tra poco la collection Napoli Pop, ma ascoltiamo Bravi Ragazzi di Miguel Bosé e subito Vado Via di Drupi.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E anche se siamo al 25 di settembre, alcuni ancora che parlano di vacanze, ancora che parlano di relax, beh, devo dire che non hanno torto, anche perché con il clima mite di quest'anno c'è ancora un po' voglia durante il weekend, specialmente, di raggiungere delle località per potersi un po' riposare, un po' rilassare, fare, come dire, qualche vacanza toccata e fuga, il classico weekend. Però c'è qualcuno che non ama soltanto restare in Italia, quindi scoprire i nostri bei posti che abbiamo nella nostra bella penisola, ma ama anche andare all'estero. Quindi vi siete mai fatti la domanda: qual è il paese in Europa in assoluto più rilassante? Io ho qua sotto mano una classifica, ne parliamo insieme tra poco. Ma a proposito di rilassarci, non possiamo non ascoltare Charles Aznavour con Devi Sapere, e subito il mio gruppo preferito sono gli Stadio con Chi Te L'Ha Detto.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos, perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori. Un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare di un istituto di Trepuzzi nel Lecce è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe del piccolo. È bastato un controllo nello zaino per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Il Papa è a Parigi, prima tappa della sua visita in Francia. Leone, parlando all'Eliseo, ha sottolineato l'importanza del dialogo urgente in una società sempre più multiculturale per prevenire derive autoritarie. Netto il monito sul fine vita, non si può offrire una morte programmata. Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti. Lo ha detto il premier canadese Carney in un'intervista al New York Times. Il tycoon aveva minacciato di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano. Sarebbe irresponsabile non prendere in considerazione questo scenario, così Carney. La Formula 1, George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaijan. E il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen solo ottavo, Kimi Antonelli tocca il muro nel Q1 e scatterà sedicesimo. È tutto, ma più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E lo so che adesso vi state facendo una domanda: come si fa a classificare un paese in Europa come paese rilassante, la nazione più rilassante del nostro continente? E allora vi dico subito che gli esperti che hanno stilato questa classifica hanno tenuto conto di alcuni parametri. Il primo è l'inquinamento acustico. L'inquinamento acustico significa poco rumore nelle città, come anche poco inquinamento dal punto di vista proprio dell'atmosfera. Poi la presenza di verde, le foreste, che aiutano tantissimo a purificare anche l'aria. Poi ancora benessere inteso come welfare, come quelle che sono le iniziative che prendono gli amministratori, i governi a favore del popolo e quindi rendere la vita sicuramente migliore. E poi anche la densità di popolazione. Questi sono alcuni dei parametri che gli esperti hanno preso in considerazione e in base a questo hanno stilato una classifica. Ma qual è il paese ancora il primo posto più rilassante d'Europa? Ne parliamo tra poco. Vi lascio ancora con un po' di suspense mentre ascoltiamo Anoxa con Un'emozione da poco e Dalida con Quelli erano giorni.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Purtroppo quest'anno non sono andato in vacanza, ma in compenso mi avete regalato tante tante belle canzoni nel mese di agosto. Vi ringrazio, un bacio da Nando da Pomigliano.
1: Romantica Radio, mi avete stregato sia in macchina sia in casa, siete fantastici veramente, non cambiate mai.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Completiamo la notizia di questo venerdì pomeriggio. Abbiamo parlato di vacanze, abbiamo parlato di quanto gli italiani vorrebbero andare all'estero, soprattutto in Europa, perché dell'Europa stiamo parlando, e trovare il paese in assoluto più rilassante. Abbiamo detto che c'è stata una classifica stilata da alcuni esperti, classifica, pensate, di ben 76 località. E qual è la località che è al primo posto in Europa per relax? Quella più rilassante, considerata dagli esperti in base a quei parametri di cui ho parlato prima, è l'Islanda. Quindi segnatevi Islanda, ci sono tantissime cose che potete fare da quelle parti. Adesso lo so che la domanda nasce spontanea: ma l'Italia in questa classifica in che posizione si trova? Al momento lo ignoro, perché ho soltanto le prime 10 e l'Italia non c'è tra i paesi più rilassanti d'Europa. Torniamo ad ascoltare la nostra musica, Rodolfo Banchelli con Invece No, e subito Claudio Baglioni con Quanto ti voglio.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Ancora buon pomeriggio nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio, sempre con la voce di Lucio Belmonte. A quest'ora sono sicuro che molti di voi si staranno gustando il loro caffè della pausa pomeridiana. Qualcuno mi chiede anche via WhatsApp al nostro numero, al 331-240-7878, come aggiudicarsi i nostri gadget. Visto che da venerdì fino a domenica c'è l'appuntamento con Impressione di Settembre, vi consiglio di stare attentissimi alla radio, anche perché noi parliamo di uno spazio dove è facilissimo partecipare e anche facilissimo aggiudicarsi i nostri gadget. Quindi mi raccomando, attenti anche ad ascoltare le nostre canzoni. Arriva Santino Rocchetti con I miei giorni felici.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Passioni Casa Unieuro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte, sempre.
1: Dettagli in negozio online.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: E ci siamo con Impressioni di settembre, lo spazio che vi consente, se sarete velocissimi ma anche molto bravi, di aggiudicarvi i nostri gadget di Romantica Radio. Come funziona? Tra poco vi leggerò la strofa di una famosa canzone. Voi dovrete soltanto dirmi il nome dell'artista, oggi una bellissima e bravissima artista italiana che canta questa canzone. Ecco, se sarete velocissimi nello scrivere la soluzione al nostro numero del WhatsApp, ripeto, 331 240 7878, riceverete a casa i nostri gadget. Ma dovete essere bravi e veloci, i più bravi e i più veloci. Oggi la canzone si intitola Montagne Verdi. All'interno c'è una strofa che recita: quante volte ho cercato il sole, quante volte ho mangiato il sale. Chi canta questa canzone? Datemi il nome di questa artista. 331 240 7878.
2: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Come sempre tantissimi messaggi che arrivano per il nostro appuntamento con Impressione di settembre, tutti che ci provano ad essere veloci e anche molto bravi a giudicarsi quelli che sono i nostri gadget. Io vi faccio sempre la solita raccomandazione: se pensate di essere stati i primi a scriverci, dovete sempre aspettare il nostro messaggio dalla redazione che vi attesta che avete diritto ai nostri gadget. Qualora non arrivasse questo messaggio, continuate a provarci, perché da adesso per tutto il weekend, il romantico weekend, c'è l'appuntamento con Impressioni di settembre. In questo spazio potete, ecco, ambire quelli che sono i nostri gadget. Mi raccomando, però, non dimenticate questa cosa molto interessante. Tra poco la nostra rubrica Top Star, oggi a confronto due voci italiane famosissime. Parliamo di Little Tony e Bobby Solo, ma prima ascoltiamo Mina con Se telefonando e i Jalis con Fiumi di parole.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Tempo di sfide. In questa puntata una sfida tutta all'italiana, quella tra Little Tony e Bobby Solo. Il primo, nato Antonio Ciacci, è stato un cantante e attore sammarinese, interprete di numerosi successi, anche cinematografici. Giovanissimo, durante uno spettacolo al Teatro Smeraldo di Milano, venne notato da un impresario inglese che lo convinse a partire con i suoi fratelli per l'Inghilterra. Qui Antonio divenne Little Tony, in omaggio a Little Richard. Pur essendo esplicitamente ispirato allo stile di Elvis, Little Tony riuscì a costruire una personalità artistica molto

molto personale che gli ha consentito di diventare uno dei personaggi dello show business italiano più famosi tra gli anni 60 e 90. Anche il secondo, Roberto Satti, alias Bobby Solo, era un grande fan di Elvis. Deve il suo nome ad un'incomprensione. La sua idea era di adottare come pseudonimo il nome Bobby. Al momento di dichiararlo, disse a una segretaria della casa discografica «Bobby, solo Bobby». La donna fraintese e scrisse «Bobby Solo». Nel 64, al Festival di Sanremo, a causa di un abbassamento di voce, è costretto a cantare in playback. È uno dei primissimi casi, visto che al festival era rigorosamente vietato.

0: Nonostante per anni siano stati dipinti come antagonisti, tra i due amatissimi artisti vi era una profonda amicizia e un'intesa musicale. Forse perché entrambi estimatori fin dagli albori di Elvis Presley, quindi simili nello stile musicale e nel look. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Cara romantica, sei uno spettacolo.
1: Romantica, grazie, grazie mille e grazie per farci sempre compagnia. Un abbraccio.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: E lo so che adesso vi aspettate la soluzione del nostro appuntamento con Impressioni di Settembre. Vi ho letto una parte della strofa della canzone in questione, che è Montagne Verdi. Volevamo sapere soltanto chi è l'artista che canta questa canzone, ed era facilissimo: la bellissima e bravissima Marcella. Avete risposto esattamente? Siete stati più veloci? Aspettate il messaggio della nostra redazione. Tra poco ritorno all'appuntamento con Senti Chi Ci Ascolta. Vi ho già annunciato in apertura del nostro appuntamento di oggi che sarebbe stato un incontro speciale, perché oggi ospiti, e sono anche i nostri radioascoltatori, degli artisti che ascoltiamo anche durante le nostre playlist. Sto parlando della Bottega dell'Arte. Tutto questo tra poco su Romantica Radio, ma prima ascoltiamo Da Molto Lontano di Edoardo Vianello e adesso Mario Minghi con Sinceramente Tu.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
8: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio. Per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
9: Ben ritrovati su Romantica Radio, noi siamo all'appuntamento con Senti chi ci ascoltano. Ogni venerdì tra le 17 e le 18 abbiamo il nostro spazio in cui sentiamo chi ci ascolta, ma oggi è un'edizione assolutamente speciale, come capita spesso quando abbiamo degli ospiti importanti, ma oggi abbiamo degli ospiti che noi ascoltiamo dal punto di vista musicale, ma oggi pomeriggio c'è la grande fortuna di averli con noi. Signori, la bottega dell'arte, che poi ve la presentare, io farei, non si sente l'applauso, però vi posso assicurare che i nostri i radioascoltatori a questo punto staranno là ad applaudire quelli che sono tutti quanti qua. Allora, con me ci sono Massimo Calabrese. Massimo, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a voi.
9: E naturalmente Alberto Bartoli. Alberto, buongiorno, buon pomeriggio. Salve ragazzi, che
10: anche,
9: bello.
10: Ci sono anche gli altri che ci
9: Gli altri, naturalmente, studi. Ricordiamo anche gli altri
10: Claudio
9: che ci Zitti, sono.
10: Ecco. Saverio Pietro Paolo e Davide Fradaccio.
11: Che avete, avete chiuso gli armadi perché quelli
9: no,
11: sono
9: no,
11: in giro.
9: Ma... sono in giro, però vi posso assicurare che c'è un bellissimo clima qua con la bottega dell'arte, che ritornano a Romantica Radio. Allora, voi non siete soltanto degli artisti che noi ascoltiamo, parlando ovviamente di questa cosa che noi ascoltiamo, chi ci ascolta, ma siete anche ascoltatori di Romantica. Ogni tanto vi capita, insomma, di andare sulle nostre frequenze. Avete questa sensazione che un po' tutti in questo momento c'è questa voglia, non dico di malinconia, perché quando si parla di malinconia qualcuno lo vede come un'accezione negativa. In realtà non è sempre così,
10: diciamo,
9: perché
10: nostalgia
9: però positiva.
10: Sì.
9: Oh no,
10: non canaglia.
9: Massimo, no, canaglia, quella è un'altra cosa, sono altri amici. E allora, sì, Massimo, certo. Hai notato questa cosa, visto che in questo periodo state tantissimo girando anche l'Italia per i vostri concerti?
10: Sì, beh, oltretutto il nostro album si intitola Ricordanze, quindi è un album appunto che vuole ricordare tutto quello che abbiamo fatto negli anni passati, quindi sì, c'è un ritorno da parte del pubblico a quel tipo di musica, che comunque è musica melodica.
9: Beh, certo.
10: Il patrimonio della musica italiana.
9: Esatto, proprio questo molto spesso si dimentica, perché l'Italia è conosciuta al mondo soprattutto proprio per quanto riguarda la tradizione musicale, per quella che è la melodia
10: sì.
9: È vero?
10: Sì,
9: e
10: sì.
9: Quindi devo dire, ha questo grande potere rievocativo la musica, che immediatamente quando si sentono delle canzoni poi all'improvviso ci si ritrova come una sorta, insomma, di catapulta a tornare a quegli anni. Hai avuto questa sensazione anche quando fate i concerti?
11: Vabbè. Sì, vedo proprio le persone persone che di solito le vedi che non farebbero mai delle mosse con le, invece si agitano, cambiano proprio il loro modo di essere,
10: come quando avevano pensato,
9: tornano indietro. Quindi questo indietro, è vero, la musica ha questo potere di fare questo salto nel passato. Un po' anche la nostra mission di Romantica Radio, il fatto di riportare e portare sempre, insomma, avanti quelle sono le emozioni senza tempo, quelle che avete anche raccontato voi nella storia della musica italiana. Prima di passare al primo disco che oggi ascoltiamo insieme, però ho una curiosità, anche se dal punto di vista dell'intuito è facile anche arrivarci, ma la bottega dell'arte, quando tu l'hai fondata, Massimo, con tuo fratello nel 75, è anche anche lui, ovviamente, per carità, nel 1975. L'avete pensato come una bottega di canzoni, una bottega di sentimenti? Perché poi bottega dell'arte?
10: Ma bottega dell'arte il nome ce lo propose Piero, mio fratello, perché comunque ci piaceva immaginare questo luogo in cui appunto si faceva musica sia per noi che per gli altri. Purtroppo dopo a un certo punto abbiamo fatto più per gli altri che per noi. Adesso non so se fosse proprio arte, però ottimo artigianato.
9: Assolutamente sì, ottimo.
11: Comunque c'era anche il papà di Massimo.
9: Ah, questo non lo sapevo.
11: Era un pittore.
9: Ah, vero, non lo sapevo.
11: Allora ci ha fatto. Noi eravamo
9: giovanissimi allora, sì.
11: Diciamo piccoli.
9: Piccoli.
11: E lui ci ha indirizzato, ci ha fatto vivere un mondo un po' più artistico, a 360 gradi dell'arte in generale.
10: E comunque la cosa bella che non tutti sanno che nel nostro logo storico, che poi
9: che infatti stavo tubetto, guardando nel nostro label,
10: quello è un tubetto proprio di colore,
9: infatti per questo dicevo bottega
10: è vero, è un tubetto di colore di mio padre.
9: E quindi quella è una cosa che avete ripreso, quanti scoppa. Vabbè, io mi fermerei un attimo, visto e considerato che stiamo parlando di musica e non possiamo prescindere dall'ascoltare alcune canzoni che ci avete regalato. Io inizierei con L'avventura, questa canzone adesso facciamo sentire ai nostri radioascoltatori. Noi ci fermiamo per un attimo, tra poco ancora torniamo con Senti chi ci ascolta su Romantica Radio. È grande piacere di avere con noi oggi la bottega dell'arte.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con Fossioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte sempre.
3: Dettagli in negozio online. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
2: Romantica Radio, senti chi ci ascolta, stiamo vivendo un'emozione grandissima oggi pomeriggio qua a Romantica Radio, perché abbiamo ospite la Bottega dell'Arte, Massimo Calabrese e Alberto Bartoli ai microfoni, però ci sono tutti gli altri, che al momento sono un po' di Caciara.
3: Sono in giro, ma si sono appropriati delle strutture.
2: È un grande piacere avervi qua insieme a noi. Allora, ripercorriamo un po' la vostra vita artistica, che dura da 51 anni o mi sbaglio?
3: 50. Abbiamo festeggiato i 50 anni lo scorso anno.
2: Però c'è stato un periodo in cui di questa superproduzione, quindi parliamo per esempio degli anni, adesso mi voglio riferire per esempio al 1976, quando voi avete partecipato a Festival Bar, che era un po' diverso
3: al primo Festival Bar,
2: che c'era ancora il grande patron.
3: Al primo nostro.
2: Però c'era un grande patrone, no? Sì. Allora
3: c'era Salvetti, Vittorio Salvetti, che eravamo molto, cioè, gli piaceva molto insomma la bottega. Infatti voleva tutti gli anni, quando telefonava la EMI per avere gli artisti,
2: esatto,
3: diceva: oltre alla bottega chi ci abbiamo quest'anno?
2: Perché non dimentichiamo
3: che la bottega faceva parte del Festival,
2: perché
3: Bar.
2: Voi facevate parte di questa scuderia importantissima
3: che era la EMI italiana,
2: perché molti dei nostri amici magari non ricorderanno, perché oggi non se ne parla tanto delle
3: case discografiche.
2: Ma allora era una
3: anche perché la EMI insomma all'estero voleva dire Beatles, Pink Floyd,
2: esatto, Queen. Mi hai tolto le parole di bocca, Massimo.
4: Il Festival Bar, forse le persone non sanno come funzionava.
2: Sì.
4: Allora, funzionava che il Salvetti,
2: sì,
4: le casse discografiche facevano sentire dei brani che volevano promuovere,
2: certo,
4: a Salvetti. Salvetti, se era interessato, comprava subito 20.000 copie di dischi.
2: Caspita.
4: E li metteva nei suoi jukebox.
2: Esatto, perché era il Festival Bar, che molti non lo sanno, ma il Festival Bar era il festival delle canzoni che si suonavano proprio nei jukebox.
3: Vinceva chi aveva più
4: gettonate.
2: E infatti da allora, per quelli sono i nostri colleghi anche della radio, qualcuno quando annuncia le canzoni dice le famose canzoni gettonate. Perché
3: quell'anno avevamo René Ricordi, arrivamo secondi.
2: Allora
3: il premio come gruppo rivelazione, come artista rivelazione dell'anno.
2: Quindi la canzone era
3: Amore nei ricordi.
2: Amore nei ricordi, che sentiamo immediatamente su Romantica Radio. Si torna tra poco ancora con Senti chi ci ascolta.

0: Mob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. È iniziata in mattinata la visita del Papa in Francia. Tanti i temi toccati da Leone durante il vertice all'Eliseo, dalla guerra alle porte dell'Europa, all'uso dell'intelligenza artificiale, la laicità dello Stato e soprattutto il fine vita. Non si può offrire una morte programmata, il monito del pontefice. Un incontro molto produttivo con il presidente Xi, sia per gli Stati Uniti sia per la Cina. Accadranno cose straordinarie. Così Donald Trump su Truth commenta il bilaterale con il leader di Pechino. L'ambasciatore americano in Cina ha fatto invece sapere che il presidente americano avrebbe detto a Xi che l'aiuto della Cina all'Iran sarebbe inaccettabile. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Maxi Blitz dei carabinieri del ROS e agenti della Digos, perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori. Due morti per un incendio, un uomo di 65 anni e una donna di 73 la notte scorsa a Lucca, nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento. 13 feriti, fra cui dei bambini. Caro gasolio, associazioni degli autotrasportatori sul piede di guerra, se il governo non ci convocherà non possiamo escludere uno sciopero. È una decisione che va presa in modo comunitario con altre organizzazioni e che vorremmo in ogni maniera evitare, ha detto il segretario generale di Assotir, Donati. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
6: Si ritorna su Romantica Radio, ancora vedo così un po' occupare, possiamo dire, i nostri studi alla Bottega dell'Arte, ci fa piacere. E ai microfoni, come abbiamo già raccontato nei minuti che ormai sono trascorsi, abbiamo con noi uno dei fondatori della Bottega dell'Arte, che sono Massimo Calabrese e Alberto Bartoli. Ma mi racconti, ecco, o Alberto, come volete, insomma, uno dei due, in realtà questa la formazione ha subito qualche variazione nel corso del tempo. Beh, come sì. Mai? Alcuni, perché naturalmente non ci sono.
7: Il problema principale, appunto, a un certo punto ci fermammo, dopodiché poi è successo purtroppo due elementi fondatori, che erano appunto Fernando Ciucci, il cantante, e Piero Calabrese, e uno dei due tastieristi, il più mio fratello.
6: Certo.
7: E sono venuti a mancare, quindi per motivi appunto proprio logistici la bottega si è fermata. E come diciamo sempre, non è stato facile ripartire. A un certo punto, quando abbiamo deciso di ripartire, chiaramente era fondamentale trovare le persone giuste,
6: giusto come capita in questo caso,
7: anche perché il gruppo è una famiglia, ci vuole anche la chimica che funzioni, certo, in macchina, che funzioni in macchina piuttosto che in studio,
6: certo.
7: E bisogna essere sempre, c'è un'unità di intenti che se non la trovi, se non trovi quell'alchimia, non funziona. Invece fortunatamente abbiamo trovato le persone giuste e sta funzionando tutto alla grande adesso.
6: Alberto, ecco, in questo periodo in cui in qualche modo vi siete fermati, ma possiamo dire relativamente, perché vi siete fermati come concerti probabilmente, ma non come collaborazioni,
7: come bottega
6: dell'arte. Vi siete fermati nel senso che non avete fatto cose che con il vostro nome, però poi alla fine ci sono stati la vostra attività di musicisti, la vostra attività di produttori. Cosa avete fatto nel frattempo per raccontarlo anche poi ai nostri amici che vi seguono sempre? Beh, vai Alberto.
8: Con Massimo abbiamo sempre lavorato insieme, comunque abbiamo prodotto delle cose e abbiamo avuto altri gruppi, ma gruppi di rhythm and blues, cose del genere, e con Giorgia che era piccola, e il papà di Giorgia abbiamo suonato.
6: Sentite, c'erano anche delle canzoni, avete preso nel nuovo progetto di Lex Baroni, che tra l'altro aveva molto a che fare con Giorgia almeno in quel periodo, perché erano fidanzati.
8: E niente, poi abbiamo fatto tour con altri artisti. Io per dire ho suonato con Barbarossa, ho suonato con Mia Martini, ho fatto chi altro? Con Giorgia.
6: Insomma, avete talmente fatto Giorgia tante cose, insomma, avete riconosciuto le più grandi voci della musica italiana, avete fatto anche, cioè, avete prestato la vostra grande arte anche a questi grossi personaggi.
8: Insomma, non ci siamo mai fermati come musicisti.
6: Come siete un po' la memoria anche della musica italiana? Voglio dire, mi faccio una domanda, poi passiamo subito alla vostra partecipazione nel Sanremo dell'80, non vorrei sbagliarmi, così magari ascoltiamo anche la canzone. E proprio parlando anche magari di Sanremo, delle nuove proposte di Sanremo, cosa è cambiata di quella melodia, di quella lirica di un tempo, di quando voi avete cominciato e avete avuto grande successo, invece quella che è un po' l'evoluzione della musica italiana attuale? Non vogliamo essere polemici, però è bello, importante ogni tanto ripercorrere un po' queste
8: cose. Purtroppo sono discorsi non semplici, bisognerebbe andare proprio a fondo delle cose, perché la tecnologia per certe persone non è stata presa nel verso giusto.
6: Bravo.
8: E queste sono
7: potrebbe non aver aiutato.
6: Alberto, pensi, e Massimo anche, pensi che questo sia anche frutto di una diseducazione musicale?
8: A parte
6: diciamo la tecnologia,
7: noi avevamo le cantine,
6: l'esperienza,
7: le prove,
6: c'è il pubblico, voi avevate il pubblico davanti,
7: si suonava tanto. Infatti, ad esempio, quando sono usciti i Maneskin, che c'è stata polemica, sanno suonare,
6: i ragazzi suonano per strada,
7: a parte che sanno suonare benissimo, ma a parte che sanno suonare, la cosa di cui sono stato molto contento è che grazie a loro la gente, i ragazzi, hanno cominciato a riandare nei negozi di strumenti, a comprarsi gli strumenti, diciamo, allora
6: voglio diventare come loro, quindi una diseducazione sotto questo aspetto.
7: Invece adesso molto spesso c'è il ragazzino che si impara il programma musicale, si mette a casa
6: e fa la produzione,
7: e dopo 10 minuti pensa di essere produttore,
8: sperando che l'intelligenza artificiale,
6: quello è un altro problema,
8: è un problema grandissimo,
6: questa è un'altra cosa enorme.
8: Io ho sentito gente che non sa niente di musica, fuori dei prodotti che
6: perché c'è il supporto tecnologico, ne parliamo ancora tra poco. Adesso invece mi piace ricordare, facciamo questo piccolo escurso nel 1980, quando voi avete partecipato al Festival di Sanremo, e siete andati anche benissimo allora.
7: Andò molto bene il pezzo e partecipavamo tra i big, appunto,
6: esatto.
7: E la canzone era più di una canzone.
6: La sentiamo subito, tra poco torniamo ancora con La Bottega dell'Arte su Romantica Radio.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Vi ascolto tutte le mattine finché sono a casa, poi quando ritorno la riaccendo di nuovo perché è una radio che mi piace. E forza ragazzi, andate avanti così che siete magnifici. Ciao a tutti.
1: Romantica Radio, il vostro lavoro ci rende felici a tutti con le belle canzoni che trasmettete. Rendete la nostra giornata felice. Grazie, grazie per il vostro lavoro, grazie per tutto quello che fate per noi.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

0: Che pomeriggio su Romantica Radio. Oggi, per senti chi ci ascolta la Bottega dell'Arte, per chi fosse arrivato da pochissimo, ci sono tutti, vi posso assicurare, della nuova formazione, però in particolare ai microfoni Massimo Calabrese, Alberto Bartoli, che ci stanno raccontando la storia fantastica di questa formazione. Abbiamo parlato di Sanremo, della vostra partecipazione. Tra l'altro qualcuno, giustamente un po' leggendo a destra e manca, voi in realtà non è che è stata l'ultima volta che avete partecipato, perché vi inseguivano sempre, eravate continuamente Alberto, sì, corteggiati da questa cosa,
1: sì,
0: no?
1: Sì, Ravera voleva tutti gli anni che partecipassimo al Festival di Sanremo. Noi in qualche maniera, non voglio dire lo snobbavamo, però avevamo quasi eravamo più legati a Salvetti, al Festival Bar, perché lui ci chiamava sempre, quindi infatti il Festival Bar ne facemmo 4-5, però quell'anno abbiamo capitolato e andammo pure al Festival di Sanremo,
2: anche perché c'era un rilancio di Sanremo,
1: e si tornava a cantare dal vivo,
0: ecco che era una grossa cosa. Però se i nostri amici che ci ascoltano, alcuni hanno la nostra età, altri sono un po' più giovani, voi state ricordando due giganti, diciamo, dell'organizzazione,
1: che erano Salvetti, era vera,
0: che erano in competizione con due prodotti che oggi in realtà, che hanno esportato all'estero la musica italiana, che hanno effettivamente fatto la storia, che era chi per il Festival di Sanremo e chi il Festival Bar. È un grande, diciamo, rammarico il fatto ancora oggi, magari nel 2026, poter non più ascoltare quelle belle serate d'estate del Festival Bar. Ogni tanto me le rivedo, le vado a ritrovare anche le vostre su YouTube, perché si trovano, ovviamente la tecnologia ci consente di fare questa cosa, e quella nostalgia di cui parlavamo noi dell'Arena di Verona, che era una posizione veramente bellissima. Vi ringrazio perché siete stati oggi con noi, ci avete raccontato di quella che è la musica che ogni giorno noi proponiamo ai nostri ascoltatori, e sentire, insomma, dalla voce dei diretti protagonisti le emozioni e la storia di queste bellissime avventure che hanno portato a questi grandi successi. Prima di lasciarci però ascoltiamo una canzone che ancora oggi, ma beh, un po' tutte le ascoltano, però questa qua che stiamo per proporre per chiudere, insomma, forse è la più rappresentativa. Mi piacerebbe soltanto in pochi secondi però parlare del nuovo progetto musicale della Bottega dell'Arte. A parte i concerti, perché siete in giro in tutta Italia, c'è questo album che riporta i successi però con una chiave assolutamente moderna.
1: Una versione live, abbiamo cercato di lavorare in maniera, di fare gli arrangiamenti in maniera che sicuramente ricordassero la Bottega dell'Arte, però non dimenticandoci che siamo nel 2026, quindi è stato un grosso lavoro sia di ricerca, di sperimentazione, e comunque anche di arrangiamento, insomma, e che comunque secondo noi ci siamo riusciti. Questo disco di cui stiamo ascoltando i brani è un disco live che abbiamo registrato in teatro quest'inverno a Roma, e col pubblico, con il nostro fan base come pubblico, e adesso lo portiamo in giro per l'Italia.
0: Una cosa che volevo aggiungere,
1: il titolo è Ricordanze,
0: ecco, si intitola così perché si riporta un po' nel tempo. Una cosa che ci tenevo prima di chiudere con la Bottega dell'Arte, che qualcuno potrebbe pensare che sono canzoni che appartengono ad altri tempi, in verità, a parte l'arrangiamento, diciamo, le parole, la lirica ci riporta un po' nel passato, non soltanto per quelli un po' avanti con l'età, ma anche per i giovanissimi.
1: Assolutamente. Ma io penso sempre che, adesso non voglio dire che i nostri sono i capolavori e i capisaldi da musica leggera,
0: però comunque un segmento,
1: le canzoni belle rimangono,
0: certo, insomma, per questo
1: uno ancora oggi canta Volare o canta Yesterday,
0: per carità, ci mancherebbe altro, è vero.
1: Quindi non vedo perché anche noi possiamo avere il nostro piccolo spazio,
0: ma certamente, ecco. Alberto, grazie Massimo, grazie
1: a voi.
0: Lasciamo i nostri ascoltatori con la Bottega dell'Arte e ovviamente un estratto da questo nuovo progetto, come diceva Massimo, riarrangiato dal vivo, con una canzone che chissà quante volte avete cantato, chissà quanti bei ricordi adesso vi riporterà alla mente.
2: Questo è da vedere, posso dire?
0: No, come no, Alberto?
2: Questa è molto bello il video che facemmo al Festival Bar, perché andammo noi con 12 violiniste.
0: Pensa un po'.
2: Con un'orchestra d'archi, vera, di femminile, donne.
0: Femminile. Perché una volta si suonava, Alberto.
1: Sì. Poi già ci tenevamo alla quota rosa.
0: Bravi, grazie ragazzi, lascio i nostri amici con Bella Sarai nella versione
2: nuova. Ciao a tutti,
0: nuova.
2: Ciao.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ci siamo pronti per cominciare anche in questo venerdì pomeriggio. Benvenuti su Romantica Radio. Beh, naturalmente io sono Alessandra Riccetti e ogni giorno a quest'ora, dalle 18 alle 21, vi tengo compagnia. Ringrazio il mio amico Lucio Belmonte, che invece con la sua simpatia ci ha tenuto compagnia fino a poco fa, e lo ritroverete, vi ricordo, lunedì sempre dalle 15 e sempre qui su Romantica. Quante cose anche questa sera da fare insieme, tanta bella musica da ascoltare, i vostri messaggi da leggere, le rubriche di Romantica da vivere insieme, e poi uno di voi anche quest'oggi si porterà a casa un bel gadget firmato Romantica. E allora state con noi, c'è sempre un motivo per ascoltarci, e buona serata con la musica, perché tra poco riascolteremo Zucchero con Un piccolo aiuto e subito Rio Speedwagon, Can't Fight This Feeling. Buona serata e benvenuti su Romantica.

0: se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Non so.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si

pronti per raccontarci com'è andata questa giornata? Dove siete in questo momento? Cosa state facendo? Cosa avete in programma per il weekend? Io sono curiosissima di scoprirlo. Fatemelo sapere con un WhatsApp al 331 240 7878, oppure se volete potete scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi riposerete nel weekend? Andrete magari a fare un giro chissà dove? Oppure avete programmato una cena in famiglia? Insomma, raccontatemi tutto, sono curiosissima. WhatsApp 331 240 7878. E buona serata con Alessandro Baldi, lo riascolteremo con Tu sei me, subito Ciro Sebastianelli.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Questa è l'ora giusta per gustare un aperitivo, magari con sottofondo Romantica Radio e la vostra musica preferita. E tra poco scopriremo anche un'altra puntata di Top Star, questa rubrica che ha uno scontro tra stelle. Questa sera parleremo dei collage e dei cugini di campagna. Tutto questo succederà tra poco qui in Top Star su Romantica Radio. Intanto però torna protagonista la musica da ascoltare. Tra poco Gino Paoli con Gli innamorati sono sempre soli. Subito una canzone che parla di una ragazza dai capelli biondi che diventa un'ossessione dolce, un colpo di fulmine che cambia tutto. Dal 1973 riascoltiamo Little Tony con Capelli.

0: Compassioni Casa Ogni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre, il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più, la consegna è gratuita. Ogni Euro, batte, forte, sempre.
1: Dettagli in negozio online. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su

Quale ring della musica con due famosissimi gruppi italiani, i Collage e i Cugini di Campagna. I primi hanno ottenuto successo soprattutto negli anni 70, gruppo molto amato per lo stile musicale in grado di mescolare soprattutto pop, musica leggera e qualche influsso del rock. I loro brani si sono distinti certamente per l'armonia delle voci e il sound orecchiabile. Curiosità, il nome prendeva spunto dall'album Collage della band Le Orme. I secondi, come i primi, sono una band italiana che ha fatto la storia della musica popolare, specialmente negli anni 70. Il loro stile musicale è una fusione di pop melodico e musica folk. Devono il nome alla scelta di due discografici che spinsero per la denominazione agreste. Nelle loro intenzioni iniziali volevano fosse un sodalizio musicale dal repertorio tradizionale italiano. Il loro stile colorato e l'uso del falsetto sono ancora oggi un marchio di fabbrica inconfondibile.

0: Entrambi i gruppi hanno avuto un grande impatto sulla scena musicale italiana degli anni 70, ma con approcci diversi. I Cugini di Campagna rivolti a un pubblico ampio con lo stile pop e immagine vivace. I Collage più focalizzati su un pubblico sofisticato. Nonostante il diverso approccio, entrambi sono considerati icone della musica leggera italiana di quel periodo. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, il vostro lavoro ci rende felici a tutti con le belle canzoni che trasmettete, ci rendete la nostra giornata felice. Grazie, grazie per il vostro lavoro, grazie per tutto quello che fate per noi.
1: Ciao Romantica Radio, ho scoperto il vostro canale per puro caso, mi è molto piaciuto e quindi vi ascolto spessissimo. Mi piace tanto la musica che trasmettete perché mi riporta indietro di tanti tanti anni. Grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Buona serata romantici, siete venuti a trovarci sul nostro sito romanticaradio.it, mi auguro di sì, però se vi piace ad esempio Top Star, la rubrica che abbiamo ascoltato poco fa e che ritornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia di Benny, se vi piace in modo particolare però potete riascoltarne tutte quante le puntate proprio sul nostro sito romanticaradio.it, lì trovate tanti podcast da riascoltare, venite a trovarci e venite a scoprire tutto quello che c'è sul sito. Va bene amici, buona serata con Romantica, tra poco riascolteremo Gigliola Cinquetti con Alle Porte del Sole e subito una canzone che parla di un amore semplice, quotidiano, quello che non ha bisogno di grandi parole perché vive nei gesti, nella presenza, nella cura. Dagli anni 80 riascoltiamo Roberto Soffici con Io ti voglio tanto bene.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Siamo intorno alle 19 e sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata ad Alessandra Riccetti e grazie di cuore a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Ma che bello conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. E saluto in modo particolare Sara che ci segue da Cuneo questo weekend, perché vi ho chiesto cosa farete questo weekend che sta arrivando, e lei ci scrive che si godrà un trekking leggero tra le sue colline per ricaricare la testa. Bene, sarà sicuramente, sarà un bellissimo weekend. Buona serata a te. E poi saluto Marco da Bassano Romano in provincia di Viterbo. Domani grigliata con gli amici e serata lunga di musica anni 80. Insomma, ti divertirai anche te, Marco. Complimenti, la musica degli anni 80 è sicuramente meravigliosa. E poi saluto anche Lucia da Garaguso in provincia di Matera. Lei praticamente ogni sera ascolta Romantica Radio e ci ringrazia per la musica, e noi ringraziamo te perché ci hai scelto e ti regaliamo le prossime canzoni. Gli Epoca tra poco con Volerai Volerò e subito Alunni del Sole, Guardi Me, Guardi Lui.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Questa è Napoli Pop e il ritmo continua.
1: Accarezza me.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma che meraviglia Napoli Pop, tante belle canzoni che magari avevamo dimenticato, ne riascoltiamo proprio in questa collection. E a proposito, se avete una canzone napoletana particolare che non riascoltate da un po', fatecelo sapere al 331-240-7878, noi sicuramente la inseriremo in Napoli Pop. Va bene amici, buona serata, vi invito anche a venirci a trovare sui social, è una grande famiglia quella di Romantica su Facebook, su Instagram, su TikTok, venite a trovarci, mettete un like sulla nostra pagina e ogni giorno vedrete le tante cose che pubblichiamo, raccontiamo molto delle canzoni e degli artisti che ascoltate ogni giorno su Romantica, quindi venite a far parte della nostra famiglia anche sui social. Buona serata amici, tornerà tra poco Protagonista la musica con i Mattia Bazar, Solo tu, e subito Alberto Kelly, Fammi toccare.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Ora di cena sempre più vicina, e voi questa sera con chi cenerete? Ve lo chiedo perché fino a qualche anno fa chiedere un tavolo per uno al ristorante poteva sembrare quasi imbarazzante. Oggi invece sempre più persone scelgono volontariamente di mangiare fuori senza compagnia. Negli Stati Uniti le prenotazioni per una sola persona sono aumentate, pensate, del 29% negli ultimi anni, e questo fenomeno sta prendendo piede anche in Europa. Per alcuni è semplicemente scegliere dove andare, cosa mangiare, quanto restare senza dover organizzarsi con nessuno. Per altri invece è anche uno dei tanti segnali di una società in cui trascorriamo sempre più tempo da soli. E voi amate mangiare da soli? Fatemelo sapere al 331 240 7878. E attenzione, questo numero tra poco vi servirà anche per portarvi a casa un gadget firmato Romantica. Adesso invece vi regalo belle canzoni. Umberto Bindi, il nostro concerto, e Mario Lavezzi, Succede.
3: Romantica.
4: Dai, io farei che inizi tu.
5: Dai. No, dai, è tua la canzone.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Un saluto e un abbraccio da me, Maria da Napoli. La vostra musica è un balsamo per le mie orecchie e mi aiuta molto, soprattutto quando lavoro. Grazie a tutti voi e ancora un bacio.
1: Romantica Radio, siete fantastici. Sono Salvatore da Fundi, Latina.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Ci siamo, amici! Avete voglia di conquistare i gadget di Romantica? E allora ascoltate bene. Al 331-240-7878 dovete dirmi chi canta questa canzone. Il titolo è Profumo di mare e cantava un po' così: mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare. Chi canta questa canzone? Fatemelo sapere con un WhatsApp al 331-240-7878. Il titolo della canzone era Profumo di mare e faceva così: mare, profumo di mare. Chi canta questa canzone? Scrivetemelo al 331-240-7878. Il primo che ci darà la risposta giusta si porterà a casa un gadget firmato Romantica.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Siamo intorno alle 20, buona serata con Romantica, buon appetito a voi che state cenando o magari sottofondo Romantica Radio. Grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo, è davvero bello conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. E saluto Marco che ci ascolta da Siena, nostro fedelissimo, dice: grazie per la vostra musica, io trascorrerò il weekend nella mia casa in campagna e sicuramente vi porterò con me. Ma grazie carissimo Marco, ti mando un bacione e un abbraccio. E poi buona serata a Lilia che ci segue da Cosenza, intenta a preparare la cena in compagnia di Romantica Radio. Un bacione cara. E ancora un abbraccio deve arrivare a Napoli, lì c'è Armando. Armando, anche lui fedelissimo ascoltatore di Romantica, ci augura buon weekend e noi contraccambiamo. Buona serata con la nostra musica che torna protagonista Franco Battiato. Tra poco Sentimento Nuovo e subito Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
4: Dettagli in negozio online.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Poco fa, amici cari, vi ho fatto una domanda davvero semplicissima per riuscire a conquistare un gadget di Romantica. Una canzone che sicuramente ricorderete tutti quanti, si chiamava Profumo di Mare e faceva un po' così: mare, profumo di mare. Vi ho chiesto chi la cantasse. Beh, la risposta giusta era Little Tony e in tanti avete risposto, purtroppo solo il primo si porterà a casa il gadget firmato Romantica, ma tranquilli, tornerà l'opportunità per riuscire a conquistare un gadget firmato Romantica Radio. Intanto buona serata con la musica più bella, tra poco Johnny Dorelli, una serata insieme a te e subito Audio 2, Zucchero Amaro.

0: Consum Hub, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Buona serata romantici, io sono Alessandra Riccetti, anche stasera con voi fino alle 21 e poi subito dopo di me arriverà Roberto Malvagia, che anche questa sera, amici cari, affronterà un argomento particolare. Di cosa parlerà? Di come siamo cambiati vestendoci, cioè dai pantaloni a zampa d'elefante alle spalline, dalla giacca destrutturata ai jeans. Questa sera Roberto attraverserà moda e costume dagli anni 70 ai 2000, tra lavoro, autonomia femminile, grandi firme e abiti che ci hanno dato magari il coraggio di occupare il nostro spazio. Di questo parlerà dalle 21 in poi Roberto qui su Romantica Radio. Un motivo in più per rimanere con noi. E poi c'è la musica, sempre protagonista. Tra poco riascolteremo Toto Cutugno con Innamorati e subito Gianni Nazzaro, la nostra canzone.

0: Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
1: CUP24, un paraprenota fatto.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

0: ha un taxi che si chiama Rosario, infatti come inizia a lavorare ascolta le vostre canzoni e quindi i passeggeri sentono le vostre canzoni e sono contenti anche loro. Ciao Rosario, ascolta sempre Romantiche e un saluto a tutti voi.
1: E non vedevo l'ora di riascoltarvi di nuovo, perché purtroppo dove ero al lavoro non potevo ascoltare la radio. Un abbraccio a tutto lo staff e un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Le 21 sono sempre più vicine per me, Alessandra Riccetti. Anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per averci ascoltato, seguito, grazie a tutti voi che ci avete scritto. Siete meravigliosi ascoltatori di Romantica, vi voglio bene. È bello conoscervi attraverso i vostri messaggi. Noi ci risentiremo lunedì, sempre alle 18, sempre qui su Romantica.

radio. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la settimana tutta la parte tecnica di questo programma. Amici cari, due canzoni e poi con voi Roberto. Riascolteremo Riccardo Cocciante con L'Onda e i Dick Dick subito. Storia di periferia. Da Alessandra, buon weekend, buona serata. Noi ci sentiamo lunedì.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Il venerdì sera dovrebbe finalmente restituirci un po' libertà, eh? La settimana lenta la presa, si chiude la porta dell'ufficio, si lascia la macchina in garage, si tolgono le scarpe. E allora benvenuti nella sera romantica. Io sono Roberto Malvagia, dicevo venerdì sera. Questa sera parleremo dei pantaloni a zampa, di dolce vita, delle minigonne, delle camicie stampate, dei jeans diventati abbigliamento quotidiano. Poi arriveremo alle giacche destrutturate, alle spalline, al colore, alle grandi firme italiane, all'incontro tra moda, musica, sport e televisione. Qual è il capo che vi restituisce immediatamente una fase della vostra vita? La prima giacca importante, magari un paio di jeans, una cravatta, una camicia oppure un vestito conservato ancora oggi? Roberto Malvagia con voi sino alle 24, questa Romantica Radio 331 240 78 78, se volete scrivermi tramite WhatsApp oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Negli anni 70 l'abbigliamento italiano comincia un po' a liberarsi da una parte della rigidità precedente, no? I confini tra abito formale e tempo libero diventano meno netti, jeans, maglierie, camicie colorate, pantaloni sfasati, giacche di velluto. Il cambiamento, ecco, non riguarda soltanto l'estetica, riguarda proprio il modo in cui le persone occupano lo spazio pubblico. Le donne lavorano sempre più numerose fuori casa, cercano abiti che permettono di muoversi, gli uomini cominciano a concedersi colori, fantasie, capelli più lunghi. Il jeans compie uno dei passaggi importanti. Nato come capo da lavoro, diventa un indumento trasversale che può essere contestazione, giovinezza, praticità. Ecco, la moda entrava così nel conflitto tra generazioni. Non si discuteva soltanto di stoffa, ma di libertà, di decoro, di autorità e di diritto di scegliere come presentarsi. È così al mondo.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: I vostri armadi degli anni 70, i primi messaggi. Martina da Arezzo, siamo in Toscana. Il mio primo paio di jeans fu oggetto di una lunga trattativa con mio padre. Lui diceva che non erano adatti ad una ragazza seria. Mia madre, senza contraddirlo apertamente, mi aiutò appunto a comprarli. Marco da Napoli, che saluto mio padre, passò dai completi sculi alle camicie con fantasie enormi. Nelle fotografie sembravano quasi due persone differenti. Saluto anche Luigina da Napoli. Gli abiti delle vecchie foto mi fanno capire che anche i miei genitori avevano cercato una loro forma di libertà prima di diventare le persone severe che ricordo. Ed è così, da bambini immaginiamo spesso che i genitori siano sempre più adulti. Poi troviamo una fotografia con un pantalone a zampa, capelli lunghi, una minigonna, un paio di occhiali magari enormi, e scopriamo che anche loro hanno cercato di sorprendere, no, in quegli anni, di sedurre, di sentirsi moderni. Un vecchio abito può restituirci davvero una parte dei nostri genitori che la vita familiare aveva un po' nascosto.

0: Consamop i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e

L'abbigliamento professionale racconta bene proprio l'evoluzione della società. Per gli uomini il completo scuro resta a lungo una specie di uniforme dell'autorevolezza, no? Per le donne invece entrare stabilmente negli uffici, nelle professioni, nei ruoli decisionali richiede anche la costruzione di un'immagine capace proprio di comunicare competenze senza rinunciare completamente magari alla propria identità. Nel 75, ecco, Giorgio Armani fondò a Milano la prima Maison, sviluppò questa idea destinata poi a influenzare profondamente l'eleganza contemporanea, alleggerire la giacca, renderla meno rigida, più fluida e più vicina appunto alla vita reale. Anche Max Mara lavorò nel tempo sull'incontro tra qualità sartoriale e produzione industriale. Negli anni 80 la giacca e il cappotto diventarono per molte donne quasi un'armatura, diciamo, il vestito comunque non eliminò le disuguaglianze, ma il guardaroba diventò uno degli strumenti attraverso i quali, ecco, rivendicare la propria presenza.

Dopo le 22 arriveremo negli anni 80, le spalle si allargheranno, i colori diventeranno più decisi e allora vedremo convivere l'eleganza misurata di Armani, la forza mediterranea di Versace, i cappotti di Max Mara, il colore di Enrico Coveri. Ma parleremo anche delle persone che rendevano quei look popolari: Mina, Raffaella Carrà, Gianni Agnelli, Adriano Panatta, i conduttori televisivi, i personaggi politici, gli sportivi, perché un abito firmato poteva nascere in atelier, però diventava costume quando entrava magari in televisione, veniva fotografato su un settimanale. Rimanete con me, tra poco il guardaroba italiano, ecco, che alzerà le spalle, accenderà i colori e comincerà proprio così a parlare molto più chiaramente di immagine e, perché no, anche di potere.

0: La sera con Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia. Negli anni Ottanta l'abito diventò anche una dichiarazione più esplicita. Le spalline allargarono proprio la figura, la giacca comunicava autorità, i tessuti, gli accessori, i colori raccontavano proprio il desiderio di successo di un'Italia che guardava con fiducia e qualche volta con eccessiva sicurezza. Il cosiddetto power dressing, no? Non riguardava soltanto l'estetica, proprio un modo di utilizzare l'abbigliamento proprio per sottolineare un'ambizione, una presenza, soprattutto per le donne entrate in ambienti professionali. Armani, che lavorò sui colori, sulle linee fluide, le giacche alleggerite, l'eleganza, Versace. Questa maison, fondata da Gianni Versace nel 78, portò invece sensualità, classicismo mediterraneo, no? Molte persone indossavano la sobrietà in ufficio e cercavano magari il colore durante la sera.
1: Romantica.
2: Il tuo maglione lungo sulle mani, il seno che non è cresciuto più,

La moda non vive, questo tuttora soltanto sulle passerelle. Ha bisogno di corpi pubblici capaci di renderla riconoscibile. Vi ricorderete di Raffaella Carrà con il caschetto biondo, i pantaloni a zampa, le tute, il movimento e gli abiti luminosi, no? Che trasformò la propria immagine in un segno copiato poi da generazioni, quel caschetto che divenne così riconoscibile per anni. Mina, che lavorò in modo opposto, il trucco dagli occhi fortissimi, ecco, molto forte sugli occhi, le sopracciglia quasi invisibili, le acconciature, gli abiti continuamente reinventati. Gianni Agnelli, che costruì questa eleganza apparentemente non curante, l'orologio sopra il polsino, gli scarponcini di camoscio anche con l'abito, il piumino sopra il blazer, le cravatte portate con la disinvoltura molto riconoscibile, dettagli spesso imitati ma legati in modo quasi inseparabile alla sua persona. Anche lo sport produceva lo stile, come Adriano Panatta, numero 4 del mondo, protagonista dell'indimenticabile 76 del tennis italiano, che portava sul campo e fuori un'immagine disinvolta, adulta e molto popolare. Questi personaggi, ecco, dimostravano che non bastava soltanto indossare un capo per creare dello stile.

i vostri anni 80. E allora voglio salutare Serena da Pescara, che così ci ha scritto: il mio primo completo con le spalline era blu elettrico, oggi mi sembra enorme, ma allora mi dava il coraggio di entrare in una riunione piena di uomini più anziani. Antonio da Palermo, che saluto: comprai una giacca simile a quella di un presentatore televisivo, su di lui sembrava elegante, su di me sembrava che stessi andando a dirigere un'orchestra. Lucia da Genova, che aggiunge: le spalline non erano soltanto una moda, per una donna che cominciava una carriera davano l'impressione di occupare finalmente più spazio. Ecco, un dettaglio che poteva sembrare eccessivo 30 anni dopo, ma proprio in quel tempo, in quel periodo, in quegli anni, poteva avere una funzione emotiva, ecco, poteva aiutare una persona a sentirsi abbastanza visibile da affrontare magari un ambiente che continuava a considerarla magari fuori posto.

0: romantica, la magia delle emozioni senza tempo.
1: Mi sono incontrato a 5 anni cadendo e ho scoperto che cadere fa male. Nel primo schiaffo ho capito il pianto e che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo e che alcune cose si allineano a stento.

Accanto alle grandi maison cresceva anche una moda più accessibile, più urbana, più riconoscibile. Benetton, diciamo questa casa che nacque nel 65 a Ponzano Veneto e costruì la propria identità sulla maglieria, sul colore, su un'idea di comunità internazionale, le campagne proprio legate

alla United Colors of Benetton, no? Che porteranno poi il marchio a confrontarsi con diciamo attualità, temi sociali. Fiorucci, questa casa che fu fondata a Milano nel 67, unì l'abbigliamento, la grafica, la musica, l'arte, questa cultura pop, diciamo gli angioletti, le stampe, gli accessori, ecco, e gli spazi. Il negozio poteva abbinare musica, colori, immagini, ecco, oggetti insoliti e sicuramente un linguaggio, magari vicino alla strada.

Nell'ultima ora entreremo anche negli anni 90 e i primi 2000, le spalline si ridurranno, i colori diventeranno sempre più sobri, il casual entrò negli uffici, i jeans verranno accettati in ambienti che pochi anni prima li avrebbero considerati inadatti, le scarpe sportive cominceranno a essere indossate sempre più spesso anche fuori dal tempo libero. Parleremo inoltre del cappotto Max Mara, no? Diventato un'icona, dei colori di Enrico Coveri, dei completi Armani e dell'incontro tra lusso e normalità. Poi arriveremo agli anni 2000, quando l'acquisto diventò più rapido e la moda internazionale più accessibile, ma anche più difficile da sostenere sul piano ambientale e umano.

Abbiamo superato le 23 e dopo l'esuberanza degli anni 80, gli anni 90 portarono una forte ricerca dell'essenzialità, le linee diventarono più pulite, il nero assunse un ruolo centrale, le giacche rimanevano sempre importanti, però potevano essere meno rigide. Il cappotto di Max Mara disegnato nell'81 attraversò perfettamente questo passaggio, poteva essere portato sopra un completo dal taglio maschile, un abito femminile oppure jeans e maglietta. E proprio questa capacità di adattarsi a identità differenti a renderlo uno dei capi più riconoscibili, ad esempio, di questo marchio. E poi c'era Enrico Coveri, che aveva presentato la prima collezione Prêt-à-Porter a Parigi nel 77, che aveva costruito uno stile fortemente riconoscibile attraverso tonalità accese, attraverso paillette, energia. La sua influenza continua a ricordare che la moda italiana, ecco, non procede mai in una sola direzione. Sulla stessa strada anche il minimalismo di Armani, l'intensità di Versace, i colori di Coveri, dicevamo, il Made in Italy diventò forte proprio perché non proponeva una unica uniforme, proponeva modi di essere soprattutto adulti.

Nei primi anni 2000 le divisioni sulla moda diventarono ancora meno rigide. La stessa persona poteva indossare una giacca importante con i jeans. Anche il lavoro cambiò, in molti uffici non c'era più bisogno della cravatta. Si diffuse il cosiddetto business casual, no? Il completo non scomparì del tutto, però diventò una scelta legata al settore, al ruolo, all'occasione. Per le donne aumentarono anche le possibilità, ma anche le richieste contraddittorie. Essere professionali femminili moderne, sobrie, ma non anonime, curate senza sembrare eccessivamente attente all'aspetto. Nel frattempo internet cominciò proprio a velocizzare la circolazione delle immagini. Una tendenza vista a Milano, a Londra, a New York poteva essere conosciuta magari ovunque ed in pochissimo tempo. Il guardaroba, ecco, diventò più internazionale.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

Libertà, pressione, responsabilità, è questo l'argomento della sera. Oggi abbiamo molta più libertà nel vestirci, eh? Possiamo attraversare stili, generi, età, occasioni con regole meno rigide. Un uomo può scegliere colori e forme un tempo magari considerate inadatte. Una donna non deve necessariamente utilizzare l'abito per dimostrare serietà. E poi non tutti possono acquistare prodotti costosi, no? E un prezzo alto che poi non garantisce automaticamente etica o qualità. La vera sfida adulta è non vestirsi soltanto bene, scegliere con maggiore consapevolezza, utilizzare di più ciò che possediamo, riparare, adattare, scambiare, smettere di considerare un abito superato soltanto perché non compare più nelle immagini della stagione. Questo è un po' il senso di adesso e della libertà. Se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it, tramite WhatsApp 331 240 78 78.

Vicini alla mezzanotte, questa sera vorrei lasciarvi con un pensiero semplice. Non conserviamo alcuni abiti perché pensiamo davvero di indossarli ancora. Li conserviamo perché contengono la persona, no, che eravamo quando li abbiamo scelti. Il primo lavoro, magari una festa, una conquista, una relazione. Il giorno in cui abbiamo deciso di occupare un po' più di spazio nel mondo. Da Roberto Malvece è davvero tutto. Vi aspetto lunedì sera alle 21. Vi lascio con Alex Poli, dalla mezzanotte alle 3 del mattino. E romantico.

0: ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantica Night. Siete pronti a sognare con me? Ti amo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne. È il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto, è spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta

0: vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.